0: spaghetti goba macaroni tsa Right Brand ka 20 rand fela o sekeje 12 rand dintjola ka ke di khwetse gala go tloga ka la botlhano la di 29 go fitlala ka sonta ga sa di 31 jambei ga shop right fela
1: Tobela FM sa ene dimola wana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeleje gaso ya ditaba tsa nnete go se tsheletha go re ditaba tseo di sa bakeng go le tlhoyo le di kgogogwane go ba tsa go bolela ka

kuranga melela re a subelela re sepela le jona mashamaita bokoli ke le bogile magare tsho ka lena ba o ile go re tsheletsa lena ne o lela megolo kwa ne ke borogile ka tsona se o bose magare tsho go mmekenya ga re pele ga re tlo fofa nge re no re

0: Robson Bando.
1: Kaino mbeke mshimu ya TV, ndi musi rina lekwena Robson, ndi Robson
0: Farirai.
1: Farirai, mwana uya.